Ci dà virata la stessa le braccia poi a tiro mi donna della mia missa e le braccia la vita vedi la faccia ma se vuoi le scelte che te trevi in scronzo spavo di infatia se te recci che abiti la vita moia e avvisati con le bacio i caratteri lo snoia tu a distanza che voglio da nevi di nico sapo in un tronno sia di yogurt o di nico.